0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Buone stelle da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 25 settembre 2026. Ariete, le attuali avversità professionali sono destinate nei prossimi giorni a non darvi più preoccupazioni, quindi cercate di pazientare ancora un po', nel frattempo dedicatevi solo alle priorità. Voto 7. Toro, Luna e Marte sono le stelle che anche oggi vi doneranno un bel po' di determinazione per essere incisivi nell'ambiente di lavoro e più volenterosi nella gestione familiare. Voto 7+. Gemelli, la leggerezza con la quale riuscite a destreggiarvi nell'affrontare le vostre giornate oggi potrebbe essere ostacolata dalla dissonanza della Luna, ma senza conseguenze di rilievo. Voto 8-. Cancro, grazie all'ottimo aspetto della Luna vivrete un venerdì sereno nei sentimenti e se vi impegnerete un po' meno complicato per gli affari. Voto 7+. Leone, bene il lavoro a darvi qualche problema sono i rapporti affettivi, ma se eviterete di voler imporre le vostre idee e saprete ascoltare le esigenze altrui, la situazione migliorerà. Rifletteteci. Voto 8-. Vergine, Venere e Marte vi guardano con benevolenza mettendo in luce le vostre doti organizzative. Tuttavia, una dispettosa Luna oggi potrebbe causare un po' di confusione. Vigilate e voto 8-. Bilancia, il vostro innato equilibrio, nonostante i capricci di Marte in quadratura, vi saprà indirizzare verso le mete prefisse. Giornata proficua e voto 7+. Scorpione, il vostro cielo è ben illuminato dalla presenza di Venere nel segno e dall'ottimo aspetto di Marte e Luna, finché nulla sfugga al vostro controllo. Voto 8. Sagittario, le piccole noie causate dalla luna dissonante non dovranno frenare le iniziative odierne, ma sappiate reagire con prontezza ad eventuali imprevisti. E voto 8-. Capricorno, state vivendo un buon periodo per l'amore, mentre non tutto sta andando come desiderato nell'ambiente professionale. Siate cauti e voto 7. Acquario, sappiate mantenere saldi i vostri principi, soprattutto nelle questioni professionali, mentre cercate di essere accomodanti in amore, agevolando un dialogo costruttivo come vuole l'aspetto armonioso di Mercurio. E voto 8-.

0: Capricorno. Pesci, la luna nel segno e la benevolenza di alcuni pianeti favoriranno non solo i programmi odierni ma anche quelli dei prossimi giorni, quindi il voto è 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it. Yeah!

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Radio Padova Meteo.
7: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo. Sul Triveneto non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sì, qualche annuvolamento si farà anche vedere, ma senza grandi conseguenze. Un po' di vento ancora soffia lungo le coste adriatiche e tenderà a calmarsi abbastanza definitivamente già nel corso del pomeriggio di questo venerdì. E come temperature e valori diurni che torneranno a toccare nel weekend anche i 24-25 gradi, però minime al primo mattino, frizzantine localmente sotto i 15. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Raff in tutti i miei giorni, tutte le mattinate che abbiamo trascorso insieme e che trascorreremo ancora insieme, Dio volendo, sempre qui dalle frequenze di Radio Padova. Ben trovati, un saluto a quanti ci stanno ascoltando in streaming anche in capo al mondo. Fateci sapere dove siete, magari se avete voglia inviateci un WhatsApp anteponendo il prefisso internazionale italiano, ovvero più 39, quindi più 39 328 319 8000. Facile, vi aspettiamo. Intanto vi dedichiamo la prossima di Malika Ayane, si intitola Senza fare sul serio. Jackie.

Fra Quintale e la sua aranciata amara che ci ha accompagnato per tutta la stagione estiva, quando faceva caldissimo e le aranciate più che amare andavano prese ghiacciate per sortire qualche effetto, qualche risultato, viste le alte temperature delle passate settimane. Ci stiamo avvicinando all'appuntamento con le ultime notizie e rimanete con noi, c'è spazio ora per Tropico e la sua Soli e Disperati nel mare meraviglioso. Forse

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno da Laura Supino. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede tra l'altro il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab con sanzioni fino a 1.000 euro in caso di violazione. Toni solenni e concilianti tra Trump e Xi Jinping nel bilaterale di ieri a Washington. Tra di noi amicizia, grandi progressi nelle relazioni commerciali, ha detto il presidente USA, mentre per il leader cinese è necessario che USA e Cina cooperino per il bene dell'umanità. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, Italia e Francia smentiscono le indiscrezioni comparse ieri sul giornale spagnolo El Mundo circa piani russi scoperti dalla CIA per colpire i paesi mediterranei con droni lanciati dal mare. All'Assemblea Generale dell'ONU di New York è stato il giorno delle proteste contro Netanyahu. Al momento del suo intervento gran parte delle delegazioni presenti gli hanno girato le spalle e sono uscite dall'aula. Proteste all'esterno, fermata l'attrice Susan Sarandon. Il Colosseo resterà chiuso anche oggi per il terzo giorno di fila in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l'operaio 22enne precipitato nel vuoto mentre stava lavorando l'impianto di illuminazione. Intanto 7 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e 4 minuti.
4: Beh, questi 14 o 15 gradi ci ricordano che siamo davvero entrati nella fase autunnale. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré, oggi 25 venerdì, con me fino alle 9, anche con Laura.

Chissà se ci regalerà altre emozioni Laura Pausini, che è stata invitata ed è di diritto tra le papabili del Latin Grammy Awards, gli Oscar della musica latina. Già in passato è stata protagonista di una di queste puntate, di queste occasioni, e quindi so chi lo dice, magari riesce a fare il bis. 7-9 minuti, ancora ben trovati, ancora buongiorno. È una giornata buona anche per il tennis azzurro, quello femminile. Ieri Billie Jean King Cup, il corrispettivo della Coppa Davis maschile al femminile, con tappa a Shenzhen in Cina. Era iniziata malissimo la giornata delle azzurre, con la Colciaretto che aveva perso il suo incontro in maniera netta e faceva poco sperare al futuro della nostra nazionale, questa volta per riconfermare il titolo, visto che per 2 anni consecutivi hanno portato a casa il titolo di campione del mondo. E invece poi Jasmine Paolini ha fatto il miracolo, vincendo la sua partita e quindi pareggiando con la Cina, e poi con Sara Errani vincendo il doppio e quindi andando di fatto al prossimo incontro in programma domani sabato per la semifinale. E poi chissà, incontro in semifinale con l'Ucraina, e insomma si annuncia anche lì una battaglia. Speriamo di avere risorse e forza per riuscire a vincere pure questa. 328 319 8000 invece vi vedo belli attivi, pimpanti, siete soprattutto pronti ad augurarci buon weekend, augurio che naturalmente giriamo anche a voi. Radio Padova, ritmo, ritmo.

Erano già allora, ed era il 1992, lontani tempi di Theodorus Campus, quando Francesco De Gregori e Antonello Venditti, non avendo abbastanza soldi, si dividevano le facciate di un LP. Da una parte le canzoni di De Gregori e dall'altra invece di Venditti. Va bene, torniamo a noi, 7:17, volevo raggiungere con un pensiero, un saluto e un augurio di buona giornata il mio amico Flavio, che si prepara ad un weekend all'insegna del pollice verde. Dice: non solo il pollice, tutte e due le mani, motosega e taglia erba pronti per affrontare un fine settimana di lavoro con la mia banda che suona rock.

0: Lo so che la tentazione è forte di annunciarla come la mia Panda suona il rock, ma insomma chissà se ci sono ancora in circolazione delle Panda e da lì ci state ascoltando. Buon avvio di giornata, scusate anche a voi. Tra poco, a proposito di spostamenti in auto, uno sguardo alla viabilità con la centrale operativa di Viaggiando. State con noi.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Hey country girl, na na na na na, na na na na. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Taking their way, the only way they know how. Radio Padova Country.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon venerdì mattina dalla nostra redazione. Il traffico scorre regolarmente in questi minuti lungo i percorsi gestiti da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera e fino alle ore 5.30 di domani mattina sabato 26 settembre verrà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione. Si consiglia Marghera come alternativa. Sempre stasera dalle ore 21 alle ore 6 di domani mattina sulla A4 Venezia-Trieste rimarrà chiusa per lavori la rampa di entrata di San Stino di Livenza in direzione Venezia. Come entrate alternative vi consigliamo di usare Cessalto o Sandona di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: 7:31 minuti, le notizie dalle 7 province venete. Iniziamo da Padova, impresario morto nel vano ascensore. La testimonianza dei dipendenti, il 50enne residente nel Vicentino, lavorava da pochi giorni alla manutenzione dell'ascensore del centro fitness. Venezia, arma e polizia ferroviaria sventano la truffa. I gioielli tornano alla proprietaria. È successo giorni fa quando una ziara è stata girata a Udine da due donne complici nel malaffare. Una è ripartita in macchina ma non aveva il malloppo, l'altra aveva preso il treno. Trovata con un'indagine lampo congiunta, aveva i gioielli in una calza. Vicenza, maltrattamenti e violenza sessuale, arrestato un 45enne, deve scontare 4 anni e 8 mesi. La condanna riguarda reati commessi a Fiumicino tra il 2020 e il 2023. A Treviso adesso Fiere di San Luca, navette gratuite tutti i weekend per l'edizione numero 800. Traguardo storico infatti per il grande evento in Prato Fiera, che quest'anno durerà un weekend in più del solito dal 2 al 25 di ottobre. Rovigo, schianto tra auto e moto sulla provinciale 46, muore un motociclista, tragico incidente a Taglio di Po all'altezza dell'incrocio con via Basilio, inutili i tentativi di rianimazione del Centauro. Belluno, spariti denaro e beni di 3 aziende fallite, indagini della finanza, 4 milioni di euro di beni distratti, difficile la ricostruzione della tenenza di Auronzo. 3 soggetti denunciati per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, coinvolto anche un ente. Infine Verona, scoperto a derubare un turista sul bus, gli dà una testata per fuggire ma viene poi bloccato. Ha cercato di far perdere le proprie tracce tra la folla, presente in Piazza Brama, grazie alle indicazioni dei presenti, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo poco lontano. Era l'ultima delle notizie dal nord-est, dalle 7 province venete. Prossimo appuntamento con le news locali, come sempre, intorno all'1.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Titolo anche della canzone che ha cantato Samurai Joy qui a Radio Padova Ritmo Italiano. E adesso invece uno sguardo al meteo. Per noi c'è Paolo Corazzone.
1: Radio Padova Meteo.
2: Amici di Radio Padova, ben trovati da Paolo Corazzone di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo. Sul Triveneto non mancheranno infatti ampie zone di sereno, sì, qualche annuvolamento si farà anche vedere, ma senza grandi conseguenze. Un po' di vento ancora soffia lungo le coste adriatiche e tenderà a calmarsi abbastanza definitivamente già nel corso del pomeriggio di questo venerdì. E come temperature e valori diurni che torneranno a toccare nel weekend anche i 24-25 gradi, però minima al primo mattino frizzantine localmente sotto i 15. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: ti piace questa musica?
1: Ora siamo un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
16: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
15: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
17: Ha dimenticato i discount.
15: Giusti discount.
17: Ormai non vale più.
15: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Chimica, dito nella piaga, rettore, due generazioni musicali a confronto, si sono trovate insieme e poi hanno affrontato anche l'esperienza sanremese insieme, non male, per Dito nella piaga, che è stata così tenuta a battesimo da Donatella Rettore. E ora un saluto che rivolgo agli amici di Treviso. Allora, è stata sistemata la vostra stazione ferroviaria, tempi lunghi e anche qualche polemica al seguito. Adesso tocca a Mestre, a dire il vero. A novembre fanno sapere la struttura provvisoria, poi le demolizioni e la nuova stazione di Mestre con qualche novità. I responsabili di RFI hanno riepilogato le fasi di lavoro della commissione consigliare, hanno fatto sapere che ci sarà un senso unico in via Trento per un mese, poi si spostano gli stalli per la sosta breve. Insomma, la cittadinanza e i passeggeri naturalmente nell'area mestrina affronteranno alcuni sacrifici. Queste le parole della responsabile investimenti di stazione Nord-Est, perché l'opera è complessa, gli spazi a disposizione non sono molto ampi, è necessario demolire l'attuale fabbricato passeggeri. Nel frattempo sarà allestita la stazione provvisoria di una grandezza circa di 600 metri quadrati. Sposteremo leggermente l'attestamento dei treni, che quindi sosterranno più a est rispetto al punto attuale. Insomma, se non vi trovate più la stazione da un giorno all'altro a novembre, sapete perché, ci sono questi lavori in corso.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: A chiudere questa nostra seconda ora insieme nella mattinata di oggi, venerdì 25 di settembre. Max e Dupré con voi fino alle 9, tra poco la redazione, i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.

0: Radio Padova News.
1: Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge che prevede il tetto del 30% agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Decreto vergognoso sulla pelle dei bambini, attaccano le opposizioni, soddisfatta invece la Premier Meloni.
2: Penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Quindi organizzare le classi in modo, diciamo, che siano equilibrate è uno strumento che favorisce tutti ed è uno strumento che favorisce l'integrazione.
1: USA e Cina destinati a coesistere pacificamente, così Trump e Xi Jinping nel vertice di ieri a Washington, prorogata la tregua sui dazi. La morte del giovane operaio Andrea Moretti durante i lavori in corso al Colosseo. Ci sono 7 indagati, si tratta dei responsabili dei lavori e della sicurezza del parco archeologico e dei responsabili delle ditte incaricate. Lutto nel mondo del giornalismo e del tennis, è morta Elena Pero, voce storica di Sky Sport. Aveva 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e un minuto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Buongiorno amici.
7: Splende il sole a nord-est in questa mattinata di fine settembre. Siete su Radio Padova, Max Dupré con voi fino alle 9. In Buongiorno amici. Adesso con il grande NEC, l'anno zero.

Neck al secolo, Filippo Neviani con l'anno zero. Stiamo regredendo verso l'anno zero, secondo me, dopo aver visto queste immagini che circolano in rete, sono diventate virali anche attraverso i social. 50 giovani saccheggiano un discount e postano il video sui social. Si sono ritrovati all'uscita di scuola e hanno fatto irruzione in un supermercato saccheggiando gli scaffali e creando agitazione tra clienti e dipendenti. 50 ragazzi, non 2, 5, 3, 8, 50 giovani. L'episodio è avvenuto martedì scorso a Modena, in un supermercato, in un discount, e hanno visto protagonisti circa 50 giovani, come vi dicevo, molti dei quali hanno registrato video della razzia per poi pubblicarli sui social network. Adesso quei video sono sotto esame per cercare di capire anche chi c'era, nonostante si siano camuffati, abbiano nascosto il volto. Credo che insomma non ci vorrà molto per recuperare la loro identità. Il raid è durato circa 10 minuti, durante i quali i ragazzi, appunto come vi dicevo, hanno preso dagli scaffali bevande, cibo e altri prodotti, mentre alcuni si coprivano il volto per non farsi riconoscere. I carabinieri intervenuti sul posto stanno ricostruendo quanto è accaduto. Un raid che però non è un caso isolato, lo denuncia lo stesso responsabile del supermercato modenese. Non erano mai stati però così in tanti, sono arrivati in 50 e abbiamo avuto pure paura. È dall'apertura delle scuole che le scorribande si ripetono. Sull'episodio è intervenuto il sindaco di Modena, che ha espresso solidarietà ai lavoratori del punto vendita, ma anche ai clienti di quel punto vendita, che hanno insomma avuto paura. È lo stesso sindaco che ha detto che è necessario agire sulle tre R: responsabilità, riparazione e rieducazione. Io aggiungerei proprio rigore, la parola rigore, ovvero far rispettare le regole, e se non avviene prendere questi giovani e impegnarli in lavori socialmente utili, ma davvero utili, utili davvero, non un parcheggio per un certo periodo. Insomma, devono riparare in qualche modo le loro imprese vandaliche.

0: Buone stelle da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi venerdì 25 settembre 2026. Ariete, le attuali avversità professionali sono destinate nei prossimi giorni a non darvi più preoccupazioni, quindi cercate di pazientare ancora un po', nel frattempo dedicatevi solo alle priorità. Voto 7. Toro, Luna e Marte sono le stelle che anche oggi vi doneranno un bel po' di determinazione per essere incisivi nell'ambiente di lavoro e più volenterosi nella gestione familiare. Voto 7 più. Gemelli, la leggerezza con la quale riuscite a destreggiarvi nell'affrontare le vostre giornate oggi potrebbe essere ostacolata dalla dissonanza della Luna, ma senza conseguenze di rilievo. Voto 8 meno. Cancro, grazie all'ottimo aspetto della Luna vivrete un venerdì sereno nei sentimenti e se vi impegnerete un po' meno complicato per gli affari. Voto 7 più. Leone, bene il lavoro a darvi qualche problema sono i rapporti affettivi, ma se eviterete di voler imporre le vostre idee e saprete ascoltare le esigenze altrui, la situazione migliorerà. Rifletteteci. Voto 8 meno meno. Vergine, Venere e Marte vi guardano con benevolenza mettendo in luce le vostre doti organizzative. Tuttavia, una dispettosa Luna oggi potrebbe causare un po' di confusione. Vigilate e voto 8 meno. Bilancia, il vostro innato equilibrio, nonostante i capricci di Marte in quadratura, vi saprà indirizzare verso le mete prefisse. Giornata proficua e voto 7 più. Scorpione, il vostro cielo è ben illuminato dalla presenza di Venere nel segno e dall'ottimo aspetto di Marte e Luna finché nulla sfugga al vostro controllo. Voto 8. Sagittario, le piccole noie causate dalla luna dissonante non dovranno frenare le iniziative odierne, ma sappiate reagire con prontezza ad eventuali imprevisti. E voto 8 meno. Capricorno, state vivendo un buon periodo per l'amore mentre non tutto sta andando come desiderato nell'ambiente professionale. Siate cauti e voto 7. Acquario, sappiate mantenere saldi i vostri principi, soprattutto nelle questioni professionali, mentre cercate di essere accomodanti in amore, agevolando un dialogo costruttivo come vuole l'aspetto armonioso di Mercurio. E voto 8 meno meno. Pesci, la luna nel segno e la benevolenza di alcuni pianeti favoriranno non solo i programmi odierni ma anche quelli dei prossimi giorni, quindi il voto è 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: I wanna dance all night. Per colpa di chi era Zucchero, tra poco invece uno sguardo alla viabilità, rimanete con noi.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. In questi minuti si registrano code per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 Mestre-Belluno in direzione Trieste. Nella stessa direzione prestare attenzione ai lavori in corso presso il Bivio di Missione con la A4, per questo motivo è chiusa la corsia di sorpasso. Fuori competenza segnaliamo nel Bresciano code per incidente sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra Brescia Centro e Brescia Sud in direzione Piacenza. Vi informiamo inoltre che sulla tangenziale di Mestre dalle ore 21 di stasera e fino alle ore 5:30 di domani mattina sabato 26 settembre verrà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione. Si consiglia Marghera come alternativa. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Glasgow e Edimburgo erano stati abortiti. Insomma, una situazione veramente molto molto delicata. Cioè, l'aereo è atterrato praticamente quasi a secco, aveva qualcosa come 260 litri di cherosene nel serbatoio. Per la serie, insomma, vanno al risparmio anche in questo settore dal punto di vista proprio dei carburanti. E vabbè, che vita difficile, che mondo difficoltoso.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
0: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

con la Pesce, Mains e Salmo insieme a Radio Padova con Cattive Abitudini alle 10.54. Buona mattinata, tra poco appuntamento con la redazione, le ultime notizie sportive. Ora Tananai e Annalisa, storie brevi.

piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio, tutto pronto per il Mancini bis. Questa sera all'Olimpico di Roma la nazionale azzurra fa il suo esordio contro il Belgio, la prima di quattro sfide di Nations League nel giro di appena 11 giorni. Parola al CT.
2: L'obiettivo è quello di cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice, perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita, però sappiamo che i nazionali sono così, quindi dobbiamo essere veloci, cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: Tennis, addio a Elena Pero, la storica voce di Sky si è spenta a 60 anni e da tempo lottava contro una malattia. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre, scrive l'emittente. Passiamo al campo, alla Billie Jean King Cup, l'Italia proda in semifinale, decisiva la vittoria nel doppio di Paolini ed Errani contro le cinesi Guo e Yang. Domani a Shenzhen contro l'Ucraina c'è in palio la finale. Basket, prima giornata di Eurolega, stasera l'esordio di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Le bunere sono di scena a Istanbul contro il Fenerbahce, mentre le scarpette rosse sfideranno fuori casa i serbi del Partizan Belgrado. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 2 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova.
7: Questa è
6: Radio Padova.

0: H7 su Radio Padova, Santa 11.05, buona mattinata, pronti adesso con tre canzoni in fila. La prima è di Biagio Antonacci e Saif, novità spirituale.
1: Tre canzoni in fila.

0: Come ogni venerdì è tempo di scoprire musica nuova a Radio Padova con Clari, era quel poco di cuore.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure, Ehi Google, suona Radio Padova.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana sostanzialmente all'insegna del bel tempo sul Triveneto. Non mancheranno infatti ampie zone di sereno. Sì, qualche annuvolamento si farà anche vedere, ma senza grandi conseguenze. Un po' di vento ancora soffia lungo le coste adriatiche e tenderà a calmarsi abbastanza definitivamente già nel corso del pomeriggio di questo venerdì. E come temperature e valori diurni che torneranno a toccare nel weekend anche i 24-25 gradi, però minime al primo mattino, frizzantine localmente sotto i 15. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

A Radio Padova, tra le lune e le dune, adesso parliamo della vendemmia 2006 in Veneto, che sta entrando nelle sue battute finali, ormai si sta concludendo, possiamo così tracciare il bilancio di una stagione sicuramente insolita e complessa. Allora, a dominare l'annata è stato un netto anticipo sui tempi di raccolta, che è stato dettato tutto da un'estate caldissima, temperature record e scarsità idrica. Le operazioni sono iniziate eccezionalmente poco prima di Ferragosto per le basi spumante e vedono adesso i viticoltori impegnati anche negli ultimi filari di varietà tardive come il Garganega e la Corvina. Il quadro territoriale si presenta a macchio di leopardo. Cerchiamo di capire se le pianure di Padova e Rovigo hanno retto grazie all'irrigazione di soccorso, le aree collinari di Treviso, Vicenza, Verona registrano invece flessioni quantitative causate dal forte stress idrico. Ma c'è anche una nota positiva che arriva dalla cantina. La qualità delle uve è considerata ottima, ma ci sono grappoli sani e concentrati che promettono vini dal profilo aromatico eccellente. Resta alta l'attenzione sul fronte economico, perché per contrastare le giacenze e difendere il valore di mercato, la Regione Veneto ha introdotto in questa stagione misure stringenti di riduzione delle rese per ettaro a stoccaggio obbligatorio, ed è una scelta strategica proprio per far sì che la grande qualità di questa annata si traduca anche in un concreto successo dal punto di vista commerciale, aggiungiamo noi giustamente, dopo tutta la fatica che si è fatto in questi mesi per portare avanti prima la cultura, quindi prima i vigneti e poi

piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare

0: 1978, sa di felicità.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Radio Padova Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. In questo fine settimana il rinforzo dell'alta pressione sarà garanzia di tempo stabile con cielo sereno poco nuvoloso sul Triveneto. Per quanto riguarda le temperature, una nottata fresca con minime che scenderanno anche fino a 12-13 gradi sulla pianura veneta e friulana, massime di domani pomeriggio attorno ai 23-24 gradi mediamente, grado in più, grado in meno. Domenica ancora una giornata sostanzialmente stabile e soleggiata con temperature massime in lieve aumento fino a 25-26 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!
5: Muoviti, muoviti! Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Le bellissime di Radio Padova. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

John Veduta inserita tra le bellissime Indietro di Tiziano Ferro su Radio Padova, Ritmo Italiano. Siamo a 7 minuti dalle 17, tra poco sarete con Franco Ghirardello, mentre con me Maurizio Modica. Appuntamento domani in pieno fine settimana, noi ci sentiremo alla mattina e molto presto a partire dalle 7. Voi

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e torganza.
0: E le canzoni che amerai.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Tennis: Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino. Lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto, ha detto: io non lo sono per competere. Nations League debutta l'Italia, di nuovo guidata da Roberto Mancini. Alle 20.45 a Roma gli azzurri affrontano il Belgio, l'emozione del CT Jesino.
2: Sono un po' emozionato sì, perché comunque insomma è sempre un momento particolare. E cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, perché questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
1: Formula 1 domani in Azerbaigian alle 13, partirà 16esimo il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche. Pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc, sesto Hamilton. Basket: esordio in Eurolega per Virtus Bologna e Milano. Alle 19.45 le Vunnere col Fenerbahce, alle 20.45 i Lombardi a Belgrado col Partizan. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 17 e 2 minuti.
5: Dopo una giornata intensa, un rientro in relax. Su Radio Padova si viaggiare con Franco Ghirardello.

Dolce Nera con Epopea qui su Radio Padova. Buon venerdì, questa è la più bella parola che potevamo mai dire. Venerdì, weekend in arrivo, e arriveremo proprio insieme a capofitto, a gamba tesa, ci entriamo dentro in questo nostro appuntamento che dura come sempre 3 ore, tra le 17 e le 20, con me Franco Ghirardello. Benvenuti, vi aspetto anche con i vocali, magari così sentiamo le vostre voci al 328 319 8000. E poi la musica, questa ci accompagna su Radio Padova, se lo senti lo sai. Giovanotti.

0: ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. Le 17:18 minuti, buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello. Vi ricordo che tra poco c'è un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione in tempo reale sulle nostre autostrade del Veneto, ora su Radio Padova, Ritmo Italiano, un angelo disteso al sole. Eros Ramazzotti. Non chiedi libero.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia. Per incidente si viaggia in coda fra Brescia Est ed Esenzano, mentre per il traffico intenso si registrano rallentamenti con code fra Brescia Centro e Sirmione. Sulla carreggiata in direzione Milano per il traffico sostenuto si viaggia rallentati con code fra Somma Campagna ed Esenzano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per segnalare code a causa del traffico intenso verso Trieste e tra il bivio con la A27 e Marcon. Restiamo sulla tangenziale di Mestre, questa notte fra le 21 e le 5.30 resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per lavori di manutenzione dei giunti stradali. Come uscita consigliate a vostra disposizione quella di Marghera. E ora una notizia di competenza dell'Autobrennero: per un incidente si viaggia in coda fra Mantova Sud e Nogarole Rocca verso il confine di Stato, risulta chiuso lo svincolo di Nogarole Rocca, siamo in provincia di Verona, in entrata in direzione del Brennero. Ricordiamo infine che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Che nome da...

0: senza di te.
1: Quella cosa carina, quella sensazione, le farfalle nello stomaco. Cioffi e Noemi qui su Radio Padova, 17:32 minuti. Buona serata da parte mia, ma ci siamo perché viene buio presto. Va bene, parliamo invece del Giappone. Andiamo lì per scoprire, complimenti ai giapponesi, che i centenari superano per la prima volta quota 100.000. Alimentazione sana, stile di vita, vabbè, loro sono bravi, fattori a cui gli esperti attribuiscono proprio la longevità della popolazione. Ma andiamo in Italia, vediamo un po' quanti sono i centenari da noi. Più o meno, dati del 2025, circa 23.500, però con grandissima crescita, le ultime stime indicano appunto 24.700 centenari, tra cui l'82% è donna. Donna, vabbè, non c'è speranza per noi, lo sapevamo già. Va bene, va bene, va bene. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, stavolta con un singolo straordinario degli ultimi giorni, ve lo facciamo sentire, Paparazzi, Cesare Cremonini.
2: Come

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Dovunque tu sia, viaggia al poco, zingari o re.

0: offerta di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: E ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
13: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
12: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
14: Su Radio Padova, la disco italiana.
15: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

0: Giorgia, tra le lune e le dune, 17:55 minuti, linea alla nostra redazione per le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: qui siete tutti benvenuti, con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca: nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. Non sono ancora pronto, ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 2 minuti. Radio Padova.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
5: Subaru,

Love, Francesco Gabbani qui su Radio Padova alle 18 e 6 minuti. Una buona serata e buon venerdì. Entriamo ufficialmente nel weekend. Sono Franco Ghirardello, vi rinnovo il 328-319-8000 per interagire con noi, per mandarci i vostri vocali. Vi aspettiamo perché so che siete contenti per questo weekend che finalmente è arrivato, ma ancora un po' di spiaggia ce l'abbiamo dentro di noi, nel cuore, sì. Tuca Macarena, Baby K su Radio Padova. Ciao.

Flamenco Paranoia, davvero un successo clamoroso per lui. 18 e 14 minuti, tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione in tempo reale come sempre a minuto 20 per quanto riguarda le nostre autostrade del Veneto, le arterie principali della nostra regione. Però prima la musica continua, c'è J-Ax, Vita, Morte, Miracoli. Morire.

Ogni giorno su Radio Padova, 18 giornali radio per essere sempre aggiornati. 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà. 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, un saluto agli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo in direzione Venezia rallentamenti con code fra Brescia Centro e Peschiera del Garda a causa del traffico intenso. Si viaggia inoltre rallentati con code anche fra Brescia Est e Desenzano. Segnaliamo rallentamenti con code anche in direzione Milano nel tratto fra Somma Campagna e Brescia Centro. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza CAV per segnalare rallentamenti verso Trieste fra Padova Est e Spinea. Ed è sempre il traffico sostenuto a provocare sulla tangenziale di Mestre rallentamenti verso Trieste fra la rotatoria Miranese e Castellana e code sempre verso Trieste tra il bivio con la 27 e Marconna. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per ricordare che questa notte fra le 21 e le 5.30 a causa di lavori resterà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano. Per il momento dunque è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Posto e Cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Questo weekend a Guastalla, siamo a Reggio Emilia, diventerà una specie di grande enciclopedia vivente della biodiversità. Sabato 26 e domenica 27 settembre le vie e le piazze del centro ospiteranno piante e animali perduti. Una mostra a mercato dedicata alle varietà riscoperte di frutta, fiori, sementi e più in generale a quel patrimonio rurale che rischia di scomparire. Sarà un appuntamento molto visivo. Passeggiando si incontreranno piante insolite, antiche varietà di frutteto e tante occasioni per parlare direttamente con chi questa biodiversità la conserva. Il biglietto intero costa 5 euro, un modo piacevole anche per unire mercato, natura, territorio e memoria contadina, uscendo dai soliti appuntamenti gastronomici. Piante e animali perduti, Guastalla, Reggio Emilia, sabato 26 e domenica 27 settembre.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.

0: suona le canzoni che ami?
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai?
1: Quando te ne vai, io rimango così. Se quando te ne vai, come fare qui?
2: Raggio Padova.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
7: Nuovo messaggio da Genitori Terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di Classe.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: 88 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gerardina Trovato in chiusura con Jackie e Vampiri, 18 e 50 minuti, tra poco linea alla nostra redazione, ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, quindi rimanete con noi su Radio Padova, Ritmo Italiano, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico. Io che...

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. Eni ha deciso di fissare un tetto ai prezzi dei carburanti. Il price cap è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Scatterà dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Oltre ai temi etici, il pontefice ha rinnovato un forte appello per la pace. E sull'aereo che lo portava a Parigi ha ricevuto i giornalisti al seguito, sottolineando: «Qui siete tutti benvenuti», con riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate, tra cui la CNN. La cronaca: nel Leccese un bambino di 6 anni di una scuola elementare ha portato con sé un coltello da 13 centimetri nello zaino. A dare l'allarme l'insegnante, avvisata da un compagno di classe, attivati i servizi sociali. Ancora rinviato il ritorno in campo di Jannik Sinner, assente da 2 mesi per i problemi al ginocchio. Il numero uno del mondo non giocherà al torneo di Pechino, al via il 30 settembre. «Non sono ancora pronto», ha detto annunciando il forfè in un video sui social. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e un minuto. Radio Padova.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Questa è Radio Padova.

Bossa Nostra, c'era Gaia su Radio Padova alle 19.05 minuti. Una buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello in questo weekend che apriamo insieme anche con la musica di Irama. C'è Cabana su Radio Padova.

Max Gazzè, il timido ubriaco, siete su Radio Padova. Tra poco nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico, la situazione sulle nostre autostrade del Veneto. Prima c'è Marrakesh, gli sbandati hanno perso. Siete su Radio Padova, ritmo

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano. Per un veicolo fermo sulla carreggiata si viaggia in coda fra Desenzano e Brescia-Est. Si registrano inoltre code per traffico intenso con rallentamenti a partire da Somma Campagna, sempre verso Milano. Si viaggia inoltre rallentati con code in direzione Venezia fra Brescia Centro e Peschiera del Garda. Il traffico sostenuto provoca rallentamenti inoltre sul tratto di A4 di competenza CAV verso Trieste fra Padova Est e Spinea e sulla tangenziale di Mestre verso Trieste, sia fra la rotatoria Miranese e Castellana che fra l'innesto con la A27 e Marcon. E ora una notizia di Autostrade Alto Adriatico: a partire dalle 20 di questa sera fino alle 6 di lunedì 28 settembre resterà chiusa per lavori la rampa di uscita di Re di Puglia in direzione Venezia. Ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti, ci colleghiamo con Trebi Meteo e accolgo con questa luce ancora del tramonto Paolo Corazzon. Buonasera Paolo, eccoci.
2: Ma che romanticismo, eh sì, oggi va stasera, così, va ci così. Piace, ci piace, ci piace, bravo. Allora, buonasera a tutti, ma un tramonto che in qualche modo promette bene, nel senso che guarda, avremo un weekend ancora estivo in qualche modo, con il sole bene o male protagonista, le temperature diurne che riusciranno anche a riguadagnare qualche grado, si calma il vento che si è fatto un po' sentire tra ieri e oggi, quindi le massime arriveranno anche a toccare i 25 gradi nel weekend 25-26. L'unica cosa che ti ricorda che teoricamente siamo in autunno saranno le temperature notturne e quelle del primo mattino, lì sì magari una felpa o un giubbino sono necessari, ma per il resto sarà un weekend tranquillo e ripeto all'insegna del sole.
1: Bello,
2: ecco qua,
1: bellissimo, voilà. Ottime notizie, grazie mille a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, buona serata e buon weekend. Ciao Paolo, grazie.
2: Grazie, ciao.

0: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno amici.
1: Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 170 boutique con sconti fino al 70%. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

50 anni di carriera e Bello Impossibile, uno dei suoi grandi cavalli di battaglia. Gianna Nannini su Radio Padova, Ritmo Italiano, 19:44 minuti. Una buona serata e buon weekend, davvero alle porte ci siamo. Beh, un buon rientro a casa, lo fate con la musica anche voi. Ci ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari.

Roberto Balsamo, l'Angelo Azzurro, 19:51 minuti, ci salutiamo, grazie da parte mia, buon weekend a tutti voi. Sono Franco Ghirardello, appuntamento con me lunedì a partire dalle 17:00, continua la nostra musica, vi auguriamo una buona serata qui su Radio Padova, c'è Aiello, ciao a tutti.

Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà, chissà.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel. Eni fissa un tetto ai prezzi dei carburanti. Scatterà dal 28 settembre. Daniela Uballi.
2: Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa, pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo, che ringrazia l'Eni. Apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori.
1: Non si può offrire una morte programmata, così Papa Leone, che dall'Eliseo ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia, questa sera la veglia di preghiera davanti a 80.000 giovani. Una tregua di 7 giorni per cessare le ostilità e riaprire Hormuz. La proposta dell'Iran a Washington è stata annunciata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'assemblea ONU a New York. Si alza il sipario sull'avventura in Nations League della nazionale, affidata nuovamente a Mancini. A Roma gli azzurri affrontano le 20:45 il Belgio. Sarà emozionante, l'obiettivo è giocare bene da subito, le parole del CT dell'Italia. È tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 in punto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ti piace questa musica?
1: 7 miliardi di occhi sparsi in giro, un film senza titolo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Mentre dormivi sul broco, ogni difetto lo apprezzavo.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Fragole, panna e champagne, fragole sotto la luna.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, una buona serata dalla nostra redazione. Per il traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code fra Brescia Centro e Sirmione in direzione Venezia e fra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione Milano. Si viaggia inoltre rallentati anche sulla tangenziale di Mestre, sulla carreggiata verso Trieste tra il bivio con la 27 Venezia-Belluno e Marcon. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per ricordare nuovamente che questa notte fra le 21 e le 5.30 resterà chiuso al traffico lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Milano per lavori di manutenzione dei giunti stradali. Come uscita consigliata è a vostra disposizione Marghera. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sulla apposito banner. È tutto dunque, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: ovunque.
1: In auto, FM, DAB e app.
2: Oppure a casa,
1: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
3: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Tosca, ho amato tutto.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: Padova. Radio Padova.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Mi rialzo ma sprofondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.